0: qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle.
1: Quella parrucca?
0: Resta la barba!
2: Quella sanguigna?
0: Restami

0: volta, uno alla volta, uno alla volta, per carità.
1: Figaro! Son qua! Figaro! Son qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, pronto prontissimo, son come il fulmine, sono tanto della città, della città, della città, della città, della città. A bravo Figaro, bravo bravissimo, a bravo Figaro, bravo bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per verità,